0: se ne mai ora.
1: È boiadera.
2: È boiadera.
1: Ana Castelar!
3: Ana de Vida!
1: Não a princesa, gente.